0: to madalla a duk shekara al'umma musulmi a tarayyar Najeriya kan bi sawun takwarorin su wajen yin layya a watan Zulhijja kamar yadda addinin Islam ya shardanta inda suka yanka raguna da shanu har ma da raquma musamman ma ga wadanda ke da wadata to sai da bana fa lamarin ya zo a wani yanayi mara dadi inda kudin dabbobin suka haure lamarin da ya sanya wannan malamin cewar shi kam da wahala yayi layyar duba da yadda dabbobi ke dan karin tsada
1: yanayi da ake ciki nace zan yi gaskiya zan takura kuma kaga a wannan yanayi da ake ciki dan ragon 150 ma an ka ganshi gaskiya in kace zaka yi layyar da shi sai ama dariya saboda ana so kai layyar da dabba mai lafiya to kaga 100 ba za ta iya siya ma dabba mai lafiya wanda za a kalla a ga lalle shayi layyar ba
0: shi mare Ibrahim Muhammad Amin wanda ke zauna birnin Kano cewa yayi irin tsadar da dabbobi suke yi ya sanya shanki shawarar janyewa daga yin layyar domin kamar yadda aka sani kudi kadan ba za su ishi mutum yayi layyar ba dan haka ya yanke shawarar sayan kayan abinci domin raba marasa karfi a kusa da shi domin su dan yi tuwon sallah ko ba komai sa sarara tare da iyalin su
2: layyar ta karato ka san lamari ne na Ubangiji abinda Ubangiji ya hore ma da shi kake yin amfani amma gaskiya ni a ra'ayin da nake da shi a wannan zamanin da muke ciki musamman yanda aka samu canji na yanayi ko da Allah ya hore min kudin da zan yi layya gaskiya da in yi layyar ina kallon kamar gondon aunu wani abu taimakawa makusanta wayanda suke a kusa yan uwa haka domin su ma su yi sallar su saboda in ka dauko layya yanzu ka dauki layya zaka yi ta kudin da zaka fitar ka sai wannan ragon ya isa ka a wani shinkafa ka raba wasu mutanen a makota su ma su dan fita daga matsi su yi sallar su lafiya kalau amma gaskiya wannan ita ce cikakkiyar magana ko da Allah ya bani dama ina da ikon yi gaskiya wannan abin da na ga ma shine a cikakken abin da zan iya yi